magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 DR5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
5: Radio Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Cash serenamente su Radio Kiss Kiss Italia, 14:07, è l'ora del caffè, l'ora della pausa, noi siamo insieme fino alle 15. Parliamo spesso di cinema, facciamolo anche oggi per due motivi. Da una parte per dirvi che è stato pubblicato l'elenco completo dei film italiani che sono candidati agli Oscar del 2027 per rappresentare l'Italia nella categoria film stranieri. Ovviamente non stiamo qui a leggere tutti i 21 titoli, dai, però ci sono alcuni che ormai già conosciamo. Succederà questa notte di Nanni Moretti, che è stato anche a Venezia ed è stato molto insomma amato. Gioia mia è un film di Margherita Spampinato che trovate su piattaforma ed è veramente un film meraviglioso, delicato, che vi suggerisco. E poi tra quelli che abbiamo sentito nominare a Venezia ci sono anche appunto dei titoli che si ripetono, come I figli della scimmia di Tommaso Landucci, che ha fatto molto bene, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis, che ha fatto molto bene. Insomma, saremo a vedere, perché questa è una prima lista di 21 titoli che poi man mano andranno a ridursi. Detto questo, vi ricordiamo anche che se siete appassionati di cinema e del gesto di andare al cinema, sappiate che ci sono in ballo le giornate, le Revolution, nelle giornate del cinema a 3,50 euro. Le date che leggo dai vari siti online danno 21-24 settembre come giorni in cui si può andare al cinema e pagare il biglietto di film nuovi a 3,50 euro. Però posso dire, il mio cinema di fiducia ha questo 3,50 euro già da qualche settimana, quindi controllate se nel vostro cinema c'è questa possibilità a cui potete insomma ricorrere. E poi buon cinema a noi.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: sono matta.
1: Dito nella piaga su Radio Kiss Kiss Italia. Scriveteci se vi va. 347 49 00 29 il nostro numero.

0: Arrivo alla costiera amalfitana, non la puoi portare a Milano con te, Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo Arisa su Radio Kiss Italia, quando sono le 14:17. Ah, che dolore alla schiena, ragazzi, vi è capitato, no? Anche a voi vi è capitato e vi siete detti: ma che cos'è? È l'età che avanza, sto davvero invecchiando, oppure sono una vecchia scarpa rotta? State tranquilli, perché capita a tutti ed è capitato anche a Vasco Rossi, al comandante. Anche il rock roll soffre, il rock roller soffriva di dolori alla schiena. Speriamo che l'intervento al quale si è sottoposto, e che è andato molto bene dell'altro giorno, lo porti poi a dei visibili miglioramenti. Quello che si racconta è che lui abbia sofferto per anni di questi dolori alla schiena e non avesse mai voluto intervenire chirurgicamente. Adesso però si è deciso, evidentemente era arrivato ad un punto di non sopportazione, si è sottoposto ad una decompressione lombare, insomma una pressione che si è venuta a creare tra le varie vertebre, che causa poi chiaramente un dolore. Ha fatto sapere dall'ospedale che sta bene, che deve chiaramente attendere qualche giorno prima di essere dimesso, e per questo dice: dovrò annoiarmi un po', perché non posso muovermi, non posso fare musica. Comunque Vasco Rossi è girarsi i pollici, uno di noi, questo lo possiamo finalmente dire.
1: Guarda

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato Dolce Riserva Ferrarini, al taglio, a 1,49 euro a letto. Solo nei punti vendita di Campania e Calabria.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi. Da Scaramuzza riparte la convenienza.
7: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
6: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre, tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova. Nuova.com.
12: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
13: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Nanai, questa era la sua alibi.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone di Lucio Dalla dal 1978, la riascoltiamo tra un istante. Prima ci raccontiamo di quanto fu anche faticoso comporre questo testo, come raccontò qualche tempo dopo Enrico Ruggeri, che lo conosceva bene. Eccola la canzone Anna e Marco.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Ciao Roberto, benvenuto. Oggi è anche il tuo onomastico, si festeggia San Roberta, quindi anche Roberto.

Let's go! Domedio World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medio World.

0: passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

Articolo 31 su Radio Kiss Italia, questa era Disco Paradise quando sono le 14:46. Di solito verso quest'ora noi consegniamo una sorpresa e stiamo facendo di tutto, lo diciamo al mittente che intanto ci sta chiamando, stiamo facendo di tutto per contattare Roberta e consegnare lei il messaggio che è arrivato. Intanto dicevamo a proposito di onomastici per consegnarle degli auguri, ma anche un pensiero. Niente, ultimo tentativo fatto in questo momento da Angelo Zella, non è andato a buon fine, quindi ci dispiace per Alfonso che voleva tanto sorprendere insomma la sua compagna, ma non ha risposto. Quello che vi chiediamo sempre è questo: quando organizziamo le sorprese, fate in modo di essere nostri complici, fate in modo di capire se effettivamente la persona a quell'ora può ricevere la vostra sorpresa, e se vi va insomma potete anche approfittare di questo momento per prenotarla una sorpresa. Vi ripeto il nostro numero, che è il 347 49 00 29. Fateci sapere come si chiama la persona da sorprendere e qual è il suo nome. Ovviamente scrivete un bel messaggio con le parole che avete voglia di farle sapere, e chiudete questo vostro messaggio con la scelta di una canzone da dedicare. Qual è l'artista, qual è il titolo della canzone? E ogni giorno la consegna avviene intorno alle 14:40. Ci dispiace molto, davvero tanto, per quella che oggi non è andata in porto. Alfonso, dai, ci riproveremo in futuro, perché no? Intanto vi ripeto anche il nostro numero ancora una volta: 347 49 00 29.

Anna, White Girl Always su Radio Kiss Kiss Italia, momento dei saluti maestro, che dire, grazie di cuore ad Angelo Zela, il mio amico che si è occupato della regia e non soltanto di quella, con tanta pazienza ogni giorno qua ad insegnarmi il meglio del meglio. Grazie a voi che siete stati con noi, vi lasciamo con Maria Silvia Malbone per le prossime 3 ore, prima ancora con l'informazione di Trebi Meteo. Noi torniamo domani, attenzione, a partire dalle 13 vi aspettiamo in pausa pranzo. Baci baci da Sara Lotta, buona giornata.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

siamo ripartiti proprio con romanticismo estremo. Questa novità di Giulia Bresch, Serenamente, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Nuove norme per quanto riguarda la navigazione, pardon, e l'uso dei social dei ragazzi sotto i 13 anni. L'Unione Europea lo fa in maniera molto forte, ha adottato il Kids Act, ovvero dallo stop ai social sotto i 13 anni agli obblighi per le piattaforme online. Cambieranno un po' di cose. Io intanto vi dico, già oggi ho ricevuto questo sondaggio su Instagram che prende un po' le persone a campione, dove mi sono state fatte varie domande se ritengo che i social facciano veramente qualcosa per il controllo sui minori. Io chiaramente ho risposto no, perché io per prima mi imbatto chiaramente in contenuti che non sono adatti a ragazzi sotto i 13 anni, quindi è importante questa nuova proposta legislativa che punta a rendere più sicuro il mondo digitale, tanto per bambini quanto per adolescenti, con un pacchetto europeo che è stato appena adottato dalla Commissione, con regole più rigide per quanto riguarda i social. Tra le novità principali c'è il divieto per i bambini sotto i 13 anni di accedere ai social media, anche l'introduzione di un'età minima comune a livello europeo di 15 anni per aprire un account personale autonomo. Quindi fino a quell'età l'accesso dovrà avvenire con strumenti di controllo parentale, quindi si potranno aprire dei profili per i minori, però collegati direttamente all'account di un adulto. È un po' come succede anche per YouTube Kids, soltanto alcuni contenuti saranno accessibili, quindi non tutti. Parleremo ancora di queste novità, di questi cambiamenti. Io non vi chiedo neanche se ritenete che sia giusto o meno, perché immagino che siamo tutti d'accordo sul fatto che sia giusto. Attualmente, quindi prima che entreranno in vigore queste regole, cosa non vi piace? Di cosa avete paura? Di quali contenuti avete paura? Contenuti che potrebbero arrivare appunto a dei minori? Parliamone al 347 49 00 29.

e Giovanotti su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando del Kids Act con nuove regole per la navigazione rivolta ai minori, insomma, sotto i 13 anni, bambini, li possiamo chiamare naturalmente ancora. Entrano nel mirino varie cose, i social innanzitutto, quindi è uno dei pilastri di questa proposta che prevede che i minori possano creare un account autonomo sui social soltanto dai 15 anni. Per i ragazzi tra i 13 e i 15 anni sarà previsto un sistema con maggiore coinvolgimento dei genitori, quindi i tutori potranno creare mini account collegati ai propri profili attraverso cui i ragazzi potranno accedere a social e piattaforme video considerate adatte alla loro età. Ricordiamo che fino ai 13 anni i social saranno vietati, e poi c'è anche l'introduzione di nuove regole per tutte le piattaforme che offrono servizi digitali a utenti sotto i 18 anni, quindi parliamo dei social, anche in questo caso piattaforme video, videogiochi online, il divieto degli scroll infiniti e dei collegamenti continui.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Sai riconoscere quando arriva davvero il momento di cambiare auto? Da Gruppo Autoscala, 50 di R5 GPL disponibili subito e tutte in promozione. Cosa è incluso? Tutto! 3 anni di assicurazione furto incendio e rapina, antifurto satellitare, block shaft, 3 anni di garanzia e perfino 3 tagliandi di manutenzione. A solo 250 euro al mese. Corri da Gruppo Autoscala. Nelle sedi di Agnano, Casamarciano e Salerno.
5: Come te, non c'è nessuno.
6: Ma come si permette?
5: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
6: Ah, e te?
7: E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 21 settembre, Divella pasta di semola formati classici 500 grammi a 48 centesimi. Sottilette classiche 200 grammi a 1,49 euro.
5: Com'è bello il mondo e te, insieme a te e te supermercati.
8: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronix Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronix, un mondo più avanti.
9: C'è un posto dove il relax prende forma, dove il design incontra la qualità. È Del Sole Sofà, il regno dei divani italiani. Vieni a toccare con mano comfort e convenienza. Scopri tutti i nostri showroom su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.

0: Crush Love You Hate You.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Una canzone scritta da Zucchero Fornaciari nel 1984 e presentata da Fiordaliso al Festival di Sanremo parla del desiderio di semplicità in un momento di solitudine all'interno di una relazione di coppia. Non voglio mica la luna,

0: non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
1: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
2: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

che splendida voce Anna Tatangelo, ragazza di periferia. Tra poco Alessio Falanga con voi, ma il cielo è sempre più blu dalle 18 alle 20. Noi ci salutiamo tra pochissimo dopo Coez e Fra Quintale, Che colpa ne ho.

Noi ci salutiamo, tra poco c'è Vasco Rossi con voi, stupendo Vasco Rossi, che ha affrontato un intervento chirurgico alla schiena che era stato programmato da tempo. Si è sottoposto all'intervento martedì 15 settembre, ma ha comunicato di stare già bene, ha detto sto bene, sono già in piedi. Appuntamento a domani come sempre dalle 15 alle 18 con Italia sì Italia no, grazie a Gianni Sorrentino in regia, grazie Tony, grazie a tutti voi per aver scelto di trascorrere questo giovedì pomeriggio con me. Tanti baci da Maria Silvia, buona serata, ciao. Muah!

0: Ultime notizie.
1: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Canada e Europa non sono legati da vincoli geografici ma da un'affinità elettiva, scelta rinnovata proprio per questo ancora più forte. L'ha detto il premier canadese Mark Carney parlando alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato dell'Unione Europea. Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di imporre pesanti dazi sui prodotti europei e di interrompere per i rapporti commerciali con l'Unione Europea se Bruxelles procederà con la proposta di rendere il Canada il primo membro associato dell'Unione. Lo trovo ridicolo, ha dichiarato il tycoon. Abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi italiane possono passare o meno. Così il ministro della Difesa Crosetto parlando della situazione allo stretto di Bab el-Mandeb. Probabilmente ci attiveremo in modo tale che le nostre imbarcazioni possano iniziare a passare senza aspettare che la burocrazia europea si sommi alla nostra. Ritardare i tempi significa ritardare l'economia e aggravare i problemi. Nel frattempo tre bambini sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz. A denunciarlo sono gli Houthi attraverso la loro emittente che attribuisce RAI dalle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Giorgia Meloni ad Oslo su invito del primo ministro laburista Jonas Gahr Støre, segnando la prima visita ufficiale di un presidente del Consiglio italiano in Norvegia dopo 15 anni. L'incontro prevede un colloquio bilaterale seguito da un confronto allargato alle delegazioni e da dichiarazioni congiunte alla stampa. La giornata si chiude con una cena di lavoro riservata ai vertici delle principali imprese italiane e norvegesi pensata per favorire contatti diretti tra i due mondi industriali. La cronaca è in gravissime condizioni, un bambino di 5 anni ricoverato al Policlinico Gemelli dopo essere precipitato dal balcone di casa a Montelanico in provincia di Roma. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, il bambino era stato lasciato all'interno dell'abitazione da solo mentre il padre era uscito con l'altra figlia per delle commissioni. L'uomo è stato denunciato per abbandono di minori e lesioni personali. Il GIP del Tribunale di Brescia ha accolto la richiesta della Procura di archiviare la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta 2017 sull'omicidio di Garlasco. L'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone, riferiscono stesse fonti del Palazzo di Giustizia. Con l'uscita di scena di Venditti, dunque, il fascicolo bresciano viene chiuso, mentre l'inchiesta bis sull'omicidio di Chiara Poggi oggi prosegue verso la procura di Pavia. Lo sport calcio, stasera l'esordio in Europa League della Juventus che alle 21 ospita gli olandesi dell'NEC Nijmegen. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.

Start comincia un nuovo giovedì sera insieme. E sempre grazie alla nostra meravigliosa Maria Silvia Malvone con Italia sì, Italia no. Amici e amiche,

0: In attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di Ricin sui reperti alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino. A Pesaro, nella zona vicino alla stazione ferroviaria, un giovane magrebino di 18 anni è stato aggredito e ferito con due coltellate alla schiena. Nonostante le ferite è riuscito a raggiungere il vicino ospedale di San Salvatore, dove è stato soccorso. L'aggressore, che si è dato alla fuga a piedi, avrebbe le ore contate in quanto sarebbe già stato individuato. Lo sport calcio prosegue la prima giornata della fase di campionato d'Europa League. Stasera esordio della Juventus, che alle 21 ospita gli olandesi dell'NEC Nijmegen. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Italia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Pressione atmosferica medio-alta sulle nostre regioni meridionali nelle prossime ore ed anche domani. Il tempo questo venerdì sarà per lo più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio con anche possibili disturbi limitatamente all'alta Campania. Localizzati fenomeni non da escludersi sul Salento entro il pomeriggio, ma comunque isolati e fugaci, il tutto con poche variazioni termiche. Valori diurni ancora estivi prossimi ai 26-29 gradi in molte località, una ventilazione per lo più debole o assente. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.

Parlar d'amore, Saif, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Comincia la seconda parte insieme, ma il cielo è sempre più blu. Noi non parliamo d'amore in questa seconda parte, però parliamo di un argomento molto interessante. Allora, io premetto questa cosa, non l'ho mai fatta questa cosa, però mi interessa provarla. Stiamo parlando dell'andare a cena o a pranzo completamente da soli fuori casa, naturalmente, perché è un qualcosa che tante persone lo fanno molto spesso, periodicamente, però sta prendendo sempre più corpo, sempre più piede per quanto riguarda ovviamente il mondo dei social network, e ha preso un nome specifico che si chiama solo dining. Cioè praticamente tante persone hanno sempre più voglia di dedicarsi del tempo da soli, anche in questo caso di uscire la sera e dire guarda tu non ci sei, invece di dire ok rimandiamo, io voglio fare questa cosa, la faccio. Ecco, quindi è una cosa che sta spopolando sempre di più, e addirittura da giugno 2025 a giugno 2026 è aumentata del 23% questa sensazione, questa voglia di dedicarsi del tempo da soli. Io ripeto, non sono mai stato a cena da solo, è un qualcosa che mi incuriosisce, però essendo che a me piace comunque chiacchierare, dialogare con persone al tavolo, anche che sia una, e quindi non l'ho mai testata. Voi invece avete mai provato la sensazione di andare a pranzo, a cena da soli, e come siete stati? C'è una cosa che riuscite a fare periodicamente, vi è piaciuta, la fate spesso, o preferite sempre essere in compagnia?

0: su Brano Bossa Nostra su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando del solo dining, ovvero quella voglia di fare quello che si vuole quando si vuole senza aspettare gli altri. Quindi in questo caso andare a pranzo, a cena da soli risulta molto importante per tante persone. Addirittura dal 2025 al 2026 c'è stato un aumento di queste scelte personali del ben il 23%. Quindi vi abbiamo chiesto a voi: vi piace andare a mangiare completamente soli? Ascoltiamo un po' i nostri amici ascoltatori che cosa ci dicono.
1: Ciao Radio Kiss Kiss Italia, sì, sono stato a cena l'altra sera da solo e niente, praticamente ho bisticciato con me stesso.
0: Capita.
1: Mi sono fatto una scenata e ho dovuto abbandonare il locale.
0: Anche da solo, perché?
1: Che figura, mamma mia.
0: Vabbè,
1: ciao,
0: però.
1: Un abbraccio.
0: Vedi che serve anche questo, comunque bisticciare anche da soli.
2: Ciao, sono Anna.
0: Ciao, sì. Anna.
2: Per me ormai era diventata un'abitudine andare a cena da sola e a pranzo da sola, e vi posso garantire che te la godi. Grazie e buona serata a tutti.
0: Ma grazie a te. Beh, in effetti sì, è vero, cioè, nel senso, io l'ho detto, non sono un abitué, anzi non l'ho mai fatta questa cosa di andare a mangiare da solo, però sai che mi state convincendo. Poi ecco, come dice il nostro amico Mimmo, si può anche bisticciare da soli, perché molte volte è meglio bisticciare con se stessi anziché bisticciare poi con le persone per cosa prendi tu, no, io non voglio questo, allora io mi siedo, decido cosa voglio, e se qualcosa non va me la prendo con me stesso.

0: vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Cerchi ancora più risparmio? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: C'è convenienza più. Fino al 22 settembre, tante offerte imperdibili. Prosciutto crudo stagionato Dolce Riserva Ferrarini, al taglio, a 1,49 euro a letto, solo nei punti vendita di Campania e Calabria.
3: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
4: La scelta giusta è Baiano Casa.
3: In che senso?
4: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
5: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Signora, prende anche le olive?
9: Sì, ma olive granata!
10: Olive granata, metti in tavola!

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
2: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Stufano, non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: Autoscala, guida il tuo futuro.
5: Con la super rottamazione Autoscala, portando la tua auto puoi ottenere fino a 3.000 euro di sconto su una selezione di usato e chilometro zero. Un'occasione reale per cambiare auto, risparmiare e scegliere quella perfetta per te. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena e via De Pinedo e a Caserta in via Appia Antica.

0: Alessandra Amoroso fino a qui.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Siamo nel 1980 con un brano che ruota attorno alla metafora del viaggio in mare, aperto come fuga dalle convenzioni sociali e ricerca di libertà emotiva. Per i bellissimi c'è Loredana Bertè, In alto mare.

0: oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È passato appena un anno, ma l'hanno già scaricata in tantissimi. Per festeggiare il primo compleanno dell'app Todis, il regalo te lo facciamo noi. Dal 17 al 30 settembre, se fai almeno 30 euro di spesa, ricevi un coupon che ti dà diritto al 10% di sconto su tutti i prodotti Todis, offerte incluse. Accedi o scarica subito l'app Todis e vai alla sezione I tuoi coupon. Maggiori informazioni in app e su todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

Vibrazioni con un brano dal 2007 su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. A proposito di andare a mangiare da soli, che sia pranzo o cena, salutiamo il nostro amico Massimo che dice: ieri ero da solo a cena senza moglie e figlia perché erano assenti e ho provato una sensazione strana, ovvero la pace.

l'ultimo acquario su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sono le 19:50 in questo giovedì sera insieme, ma il cielo è sempre più blu e come sempre il nostro viaggio nella musica italiana prosegue. Torniamo nel 1987 con Umberto Tozzi ed il suo brano Immensamente.

per noi la nuova collaborazione tra Joliet e Achille Lauro su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Arriva anche questa sera il momento del nostro live di fine giornata, protagonista la voce di Elodie con il suo brano Guaranà. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, da Gianni Sorrentino in regia vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

0: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli, via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socomnuova.com.
1: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.